0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
3: Pronti anche oggi coi 10 over the top alla carte di 7080.it. Pronti anche oggi con la Weeks Compilation, 30 agosto 1987. E allora partiamo con la classifica dei singoli più forti di questa settimana, dove in ultima posizione troviamo gli ABC. Oggi apriamo con loro When Smokey Sings.

When Smokey Sings, gli ABC al numero 10 oggi, 30 agosto 1987. Siamo partiti con Wix Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. Appuntamento che vede al nono posto Susan Vega con Luca, mentre al numero 8 Rocksteady, i Whispers. La posizione numero 7 è oggi occupata dai T-Pau, che andiamo ad ascoltare con Heart and Soul. The

Heart and Soul, questi sono i Tip House, settimi nella Wix Compilation 30 agosto 1987, numero 6 per Sinitta con Toy Boy, mentre la posizione numero 5 della classifica di 7080.it oggi è occupata dai Pet Shop Boys, che ascoltiamo con What Have I Done to Deserve This? You

What Have I Done to Deserve This? Questi sono i Pet Shop Boys e questa è la quinta posizione di oggi, 30 agosto 1987, della nostra Weeks Compilation. La nostra classifica, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. E al numero 4 di questa classifica oggi troviamo Madonna con Who's That Girl? Mentre al terzo posto c'è I Just Can't Stop Loving You. Ascoltiamo Michael Jackson.

Michael Jackson, questa è I Just Can't Stop Loving You e questa era la terza posizione di oggi 30 agosto 1987. La numero 2 della nostra classifica è invece per Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Ed eccoci pronti a svelare anche oggi la cima, la numero 1 della classifica di 7080.it, la Wix Compilation. Ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. When Smokey Sings al numero 10 abbiamo aperto oggi con gli ABC. Davanti a loro, nono posto, Susan Vega, Luca. Ottava posizione per i Whispers con Rocksteady, mentre al numero 7 Heart and Soul, T-Pau. Sinitta è sesta con Toy Boy, mentre al numero 5 What Have I Done to Deserve This, i Pet Shop Boys. Quarta posizione per Madonna con Who's That Girl, mentre al numero 3 abbiamo appena ascoltato Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. E al numero 1 oggi, 30 agosto 1987, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo i Los Lobos.

0: La Bamba, questi erano i Los Lobos al numero 1 della Wix Compilation, appuntamento del 30 agosto 1987. Con questa canzone si chiude la puntata odierna di Wix Compilation. Noi quindi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte. Metti 70-80.

0: stampe di questo. Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Sono sempre Gazzella da Milano, sempre io, eh. Ok, vorrei sentire I Can Wait di No Shoots. Penso di aver detto

0: Radio90.it.
1: Quando avevo 5 anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola, mi domandarono cosa volessi essere da grande. Io scrissi felice. Mi dissero che non avevo capito il compito e io dissi loro che non avevano capito la vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Tu stai in burnout, Fra, ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Da uve scelte, vini di gran qualità, vigneti di proprietà, vendemmie di uve mature, migliaia di botti in chilometri di fresche cantine.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori,
1: giusto? 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Hey Boomer!
1: Dimmi tesoro.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: No, qui do proprio adesso, tu mi capisci?
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Ho qui davanti le canzoni preferite di Michela Di Alessandria. Questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Ho la sua classifica, questi pezzi scelti tra gli anni 70 e 80, ovviamente di musica italiana. Al numero 10 iniziamo subito bene perché ci sono i Righeira.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

20 maggio 85 questa canzone, l'estate sta finendo, dei Righiera. Lasciamo la numero 10, al numero 9 Loredana Bertè con Acqua, Roberto Soffici, Tanto Donne, al numero 8.

classifica di Michela, le 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana, e questa che stiamo ascoltando è la sua classifica. Numero 8, Roberto Soffici con Tanto Donna. Al numero 7, Mina, Amor Mio. Viola Valentino con Comprami. Al numero 6.

0: Andiamo avanti con le posizioni, lasciamo la 6, al numero 5 c'è Tullio De Piscopo con Andamento Lento, al numero 4 Umberto Balsamo.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

L'Angelo Azzurro è stato un grande successo nel 77, questa canzone di Umberto Balsamo che oggi abbiamo trovato al numero 4. Al numero 3 Giuni Russo, Alghero. Al numero 2 nella classifica di Michela ci sono i Ricchi e Poveri con Come Vorrei.

0: Questa è la numero 2, rimane solo una canzone, abbiamo giusto il tempo di ascoltare la numero 1. Michele, hai scelto questa canzone e l'ascoltiamo assieme molto volentieri.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 1978 con questa canzone dei New Trolls, Quella carezza della sera, esattamente esce nel mese di aprile. È anche la numero uno nella classifica di Michela di Alessandria, che io ringrazio per averci mandato queste sue 10 canzoni, e io vi do appuntamento con le prossime.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Per averla, metta oggi stesso 2 incarti Camai in una busta e la invii con il suo nome e indirizzo a Offerta Camai Milano. Non spedisca denaro. A giro di posta le arriverà un pacco. Alla consegna pagherà solo 500 lire.
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

80-90 e che dire, saluto tutti questi miei amici di questo locale, in particolare Mario che è l'organizzatore, e vi chiedo una cortesia se riuscite a farmi ascoltare Sunshine Reggae, che è la mia canzone preferita insieme

0: Fiat.it. Hey Boomer!
1: Oh porca zozza, io qui non c'entro niente. La gente capisce al volo quando c'è un impostore.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Wow, non so da dove cominciare.
0: 7080.it presenta C3

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: E bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati dalle radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono ABBA, Waterloo, Eric Clapton, Aisha the Sheriff, George McCrea, Rock Your Baby, Johnny Bristol, Hang on It There Baby, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby. Noi abbiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Tra un
6: uomo annegato,
5: l'arrosto bruciato
6: e
5: la donna incinta, non c'è nessuna differenza.
6: Perché?
5: In tutti i tre casi bastava levarlo un momento prima.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non dire.
8: Studi ed elaborazioni è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro...

www.radioyulm.it. Gli altri suonano successi, noi Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Deve essere molto importante perché ansimi come un cavallo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Cioè a me non me ne importi proprio.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top, 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
3: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
4: Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita.

0: Radio90.it.
1: Hey boomer!
2: Parla, maledetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cos'è successo? Goldi è venuta a baciarmi?
4: Ciu, ti senti bene?
3: Oh, dove mi trovo?
5: Con noi nella sala da biliardo.
3: Oh.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero Iddio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: di me.
1: Svelti, tutti qua i miei atleti, pronti? Avanti, parata generale. Ecco, questo è il mio team, Tim e Jerry. No, adesso te li presento ad uno. Allora, questo qui è Prosecco, detto anche Sylvester Stangone. Oddio, è un po' alto, però formato tessera fa la sua figura, eh?
0: Alto gradimento.
2: Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Bene, dopo tanto parlato, una parentesi musicale. Adesso c'è il ballo di mia moglie. A cosa si ispira questa volta?
2: Mami.
1: Ciao. Scusa, ma adesso c'è il ballo di mia moglie, è meglio che...
2: Sì, ma io volevo dire soltanto una cosa.
1: Sì.
2: Che io so qual è l'argomento di questa puntata.
1: Ah sì, e qual è?
2: La cultura.
1: Bravo, piacere. Oh.
2: Ma cos'è la cultura, Rami?
1: La cultura è conoscere, sapere, cercare, scoprire dei valori nascosti. Ecco, se io ti scopro, faccio cultura, capito?
2: Allora scoprimi!
1: Scoprimi dopo, adesso, non adesso, dopo la trasmissione io ti scopro e così facciamo un po' di cultura.
2: Okay.
1: Io ti scopro un sacco di valori culturali dopo la trasmissione e li inserisco nelle prossime trasmissioni.
2: Cosa fai tu?
1: Stavamo parlando di cultura.
3: Ah sì?
2: Sì, la cultura è scoprire. E Rami dice che vuole scoprirmi.
3: Ah sì? E tu perché non scopri Rami? Provaci. Vedrai che bella sorpresa.
1: Ma cosa dici? Come sorpresa?
4: Da etere.
1: No, etere.
2: Cosa c'è?
4: Venga via, adesso c'è il ballo della signora Sandra.
2: Io parlo di cultura.
4: Sì, vabbè, ma non mi pare il caso adesso.
2: La cultura è scoprire, sapere e cercare.
4: E mi pare che lei cerca rugne.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it.

0: Come va il tuo matrimonio? Ah, bene, mio marito è un angelo. Beata te, il mio è ancora vivo.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Ciao 7080.it, un altro bel ricordino da sbloccarmi. Dunque, vediamo un po'. Rock and Roll Disco King, credo che sia Paul Sabu, credo.
8: Risposta esatta per favore.
7: Ciao dal Maurizio Sacchi, un bacione a tutti gli ascoltatori 7080.it.
9: Itti casa telefono.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Perdi i tuoi soldi e hai perso solo i tuoi soldi. Ma perdi tempo, hai perso una parte della tua vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato.
2: Capo. 8040, 30 minuti con

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Starling.
2: Bene, Clarisse.
3: Gli agnelli hanno smesso di gridare.
1: Dottor Lecter.
2: Non cercare di rintracciarmi.
3: Non parlerò abbastanza lungo.
1: Dov'è, dottor Lecter?
3: Non ho intenzione di farti visita, Clarisse. Il mondo è più interessante se tu ci sei.
2: Così fai in modo di farmi la stessa cortesia.
1: Sa che non posso farle questa promessa.
3: Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per avere un vecchio amico per cena stasera. Addio.
1: Dottor Lecter.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-pop 7080.it.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questo bimbo ha 8 giorni. Ti sei mai chiesta perché sta naturalmente con le gambine aperte? È la natura che lo guida per favorire il corretto sviluppo delle articolazioni dell'anca. Segui con fiducia la natura. Mettigli fin dai primi giorni un pannolino giusto per favorire la posizione naturale. Ecco, mettigli un lino.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
8: 37 70 88 70 80.
7: Solo il top della musica 70 80. Questa è 7080.it.

0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1988. Sul circuito televisivo Odeon TV è in onda il programma sportivo Forza Italia, condotto da Walter Zenga e Roberta Termali. I due, complici l'attività comune, convolano a nozze proprio quest'anno.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: L'ultimo imperatore, film epico colossal, uscito l'anno scorso per la regia di Bernardo Bertolucci, si aggiudica l'11 aprile di quest'anno ben 9 premi Oscar. È inoltre campione d'incassi con 78 milioni di dollari in tutto il mondo.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Nuova edizione dell'Eurofestival quest'anno a Dublino, in Irlanda. In gonna bianca, una giovane canadese si presenta in gara per la Svizzera con una canzone in francese e riesce a vincere al primo tentativo. Trattasi di Céline Dion.

0: 8080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cose da pazze!
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Trasmettiamo a colori l'altra domenica. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
6: Buongiorno a tutti, Giovanni da Caserta, mi sto recando al lavoro e ascolto voi e la nostra amata musica anni 70-80. È sempre un piacere ascoltarvi e vi auguro un buon lavoro e una buona giornata a tutti. Grazie di esistere, ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: L'amore e la tenerezza insieme sono il sole per una donna.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che il ciao si accendeva pedalando.
0: Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, se facevamo gli stupidi, la maestra ci bacchettava e poi le beccavamo doppia a casa.
0: Wake up! Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: È ora di cominciare. Basta con gli scherzi cretini. Non ti ho dato la vita per sprecare il tuo tempo. Siamo venute fin qui con un unico scopo: rubare la numero uno di Paperon de Paperoni. Ora, avanti con le prove.
0: 1961. Su Topolino compare Amelia, la fattucchiera che ammalia. Cattiva e sexy, si dice fosse ispirata a Sofia Loren, napoletana come lei.
1: Avanti, mondo!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1983, il jukebox che suona, siamo in spiaggia, tre hit che accendevano l'estate e una delle tre è un dolce malinconico synth pop, piano sognante e melodia indimenticabile, ideale per i momenti al tramonto, brano tra i più venduti dell'anno proprio qui in Italia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Gli altri suonano successi. Noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 km a est dell'Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili. Tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate. I feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco in un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Dopo il raid, oltre 40 persone sono rimaste ferite, più di 380 sono state evacuate. 3 morti e 9 feriti sono stati registrati dopo un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan, che ha superato 2-0 il Verona a San Siro, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18.30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Alle 20.45 la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto allo Stadium contro Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre 3 partite, alle 18.30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutto

0: Le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili massime comprese tra 35 e 40 gradi.
1: A meno che Macafone. Ma lo sa chi è questo signorino? Asprenor Sinibaraldo di Villahermosa, figlio del sottoscritto Ascanio Maria Gherardo, principe da 20 generazioni con palazzo, 4 papi dagli antenati e 6 balle sullo stemma, da basta, no?
2: Smagliante, papà.
1: Andiamo, caro. Vada via qui. Va cacà.
3: Ma cosa hai detto, professore?
1: Che te devo sopportare 20.000 anni, pochi?
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it. 1978, 30 agosto. Carlo Alberto Dalla Chiesa viene nominato responsabile del nucleo antiterrorismo.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Pronti anche oggi 30 agosto 1979 a suonarvi tre canzoni della classifica italiana. Questo è Jukebox. Eccoci allora con le nostre 100 lire. Inseriamole subito. Siamo pronti ad ascoltare la posizione numero 7, Umberto Tozzi.

0: Questa è la numero 3 della classifica italiana. Fegato, fegato spappolato, lui è Vasco Rossi. Siamo arrivati alla fine di Jukebox di oggi. Vi aspetto, prossimo appuntamento domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Quella là che cos'è?
1: Una bottiglia di whisky.
0: Con ghiaccio?
1: Senza.
0: Oh mamma mia, non mi sento bene. Mi è venuto come tutto un malore qui che non ho digerito, che se, adesso bevo una cosa forte.
1: Se mio zio sapesse che lei continua a chiedermi la mia roba, vorrebbe indietro tutti i soldi che l'ha prestato.
0: Sto già meglio, mi è passato tutto. Quello là che cos'è?
1: Ah, quello è un pacco di soldi di mio zio che devo portare in Svizzera.
0: Io conosco un doganiere.
1: E io conosco uno che vuol fare il furbo.
0: E io conosco un proverbio che dice: una mano lava l'altra e tutte e due aprono i pacchi.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: La voce è identità, tono, timbro, energia.
13: È ritmo, articolazione, presenza.
12: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
13: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
12: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
13: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
14: Buongiorno, 70 e 80. Vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Marco Masini, Vaffanculo.
15: Sì, ma

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ultimi giorni di questo caldissimo agosto, 30 agosto 1976. Anche oggi le 100 lire sono pronte per il nostro jukebox. E allora cominciamo con la prima delle nostre tre canzoni per 100 lire.
2: Quale sarà la canzone più bella in città? Beh, questa, The Best Disco in Town. Loro sono le Ricci Family.

0: Rich Family con The Best Disco in Town ad aprire il nostro appuntamento Jukebox di oggi.
1: E proseguiamo nel nostro appuntamento con le tre canzoni per 100 lire con Disco Duck. Lui si chiama Rick Dees.

0: Diz con Disco Duck nel nostro spazio Jukebox, le tre canzoni per 100 lire di 7080.it. C'è rimasto l'ultimo brano da scegliere.
1: E dopo il paperotto Disco Duck ascoltiamo l'ultima canzone insieme agli ABBA, questa è Fernando.

0: Abba, prima ancora Disco Duck con Rick Dees e poi ancora le Ricci Family, The Best Disco in Town, a chiudere l'appuntamento Jukebox.
1: 100 lire finite, noi torniamo domani sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it.
3: Sono le 7:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Fa schiuma, ma non è un sapone. Che cos'è?
6: La borra. La borra.
5: La borra. Cos'è?
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
4: Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria è del Ministero delle Finanze. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 i dispersi. Atterrati a Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese ci sono Luca Baracchini e Patrizia Marziale, la coppia residente a Lugano.
3: Si è svegliato e ha risposto alle domande dei medici Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana.
4: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha

0: Ci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini chiedendo una precisazione di fatti e circostanze di accesso ai documenti.
1: L'estate sta finendo e, come ogni anno, alle porte dei mesi più freddi, l'Europa si trova a fare i conti con le sue riserve di gas per affrontare e contrastare il gelo. Ormai non è più un tabù, sappiamo fare a meno del gas russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di complicare ulteriormente una situazione di instabilità che va avanti da 4 anni. Tra aumenti delle bollette e uno stoccaggio sempre più ridotto, il vecchio continente rischia di arrivare impreparato.
0: Il calcio: dopo la vittoria di venerdì del Milan 2-0 contro il Venezia, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa col punteggio di 2-3. Alle 20:45 invece la Juventus di Spalletti ha vinto allo Stadium contro il Parma per 2-0. Oggi la giornata proseguirà con altre 3 partite, alle 18:30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Siamo dentro.
4: Transizione.
5: Ecco dov'è finita la città.
6: Sì, la nave.
3: Nave, che ci fa?
7: Una nave lì dentro.
3: Attenzione, ora torna la nave.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 7080.it.

0: settantaottanta.it.
1: Allegria!
0: Questa è settantaottanta.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ragazzi, scusate, Elena da Pavia. Perso canale, datemi altre bande per favore, che mi piaceva troppo.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: I saggi non dicono tutto quello che pensano, ma pensano tutto ciò che dicono.

Radio80.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 9:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mentre su New York scendevano le prime ombre della sera, al Grand Hotel, il celebre albergo, la baronessa Clermont, in preda alla più profonda disperazione, scendeva nella hall.
4: Aiuto! Aiuto! I miei gioielli mi hanno derubata! Oddio, svengo!
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
9: 80.
8: Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Attacco ucraino nella notte, colpite una raffineria e una base aerea russe. La raffineria, una delle più grandi in Russia, è stata data alle fiamme dopo essere stata attaccata nell'oblast di Leningrado. Intanto il direttore della CIA John Ratcliffe ha proposto l'incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni. Si aggrava intanto il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Sono rientrati in Italia invece Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle frane. Migliorano le condizioni di Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato trasferito a L'Avana. Si valuta anche il trasferimento in Italia. Islanda dice no ai negoziati per l'adesione all'Unione Europea, questo quanto deciso nel corso del referendum dopo un emozionante testa a testa. Al momento il no è già in vantaggio di oltre 400 voti. Calcio, la Serie A prosegue con la seconda giornata e con le vittorie del Sassuolo 2-1 contro il Torino e quella sorpresa del Frosinone 3-0 a Firenze. Vince anche l'Udinese a Monza, in serata la Juventus di Spalletti batte il Parma 2-0. Oggi le altre gare. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Dovremmo raccontare la tua storia a qualcun altro.
5: Una storia a cui non credi neanche tu? Buona idea.
4: Senti, io non so più a che cosa credere. E tu come puoi essere sicuro? Forse ti hanno dato delle droghe. Forse è tutto immaginario.
5: Chiaro, è tutto immaginario, sì. Anche questo è immaginario, no? Questo non è reale. Questo non è reale. Niente è reale. Forse non sono reale nemmeno io.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: con noi.
1: A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 4.

0: www.radioticino.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: E lei per punizione porterà questo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un cannone in spalla!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti che dominano le classifiche sono Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, Dramatics, What You See Is What You Get, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Rod Stewart, Maggie May, Doors, Riders on the Storm. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: La frase più gentile che mia figlia mi rivolge è: papà, non rompere. Anch'io qualche volta l'ho detto a mio padre, però c'è una piccola differenza tra me e mia figlia, perché ogni volta che io lo dicevo a mio padre, quello mi faceva fare il giro dell'isolato a calci nel culo.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
5: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente in un ippodromo in Svizzera dove era in corso un rave party. Secondo la polizia ci sarebbero diverse vittime. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente. Attacco ucraino. Nella notte colpite una raffineria e una base aerea russe. La raffineria è stata data alle fiamme dopo essere stata attaccata nell'oblast di Leningrado. Intanto il direttore della CIA John Ratcliffe ha proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca. Nuova frana in Tibet, con soccorritori trasferiti in una zona sicura. Si aggrava intanto il bilancio della tragedia, almeno 750 vittime, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Entrati invece Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle frane. Shock a San Giovanni al Natisone, provincia di Udine, dove una donna è stata uccisa nella sua abitazione dopo una violenta lite col suo compagno. La vittima sarebbe stata accoltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. Calcio: dopo l'anticipo del venerdì, la seconda giornata di Serie A è proseguita sabato con le vittorie del Sassuolo 2-1 contro il Torino e quella sorpresa del Frosinone 3-0 a Firenze. Vince anche l'Udinese a Monza. In serata la Juventus di Spalletti ha battuto il Parma 2-0. Oggi le altre gare. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
5: Una produzione K-Vox.
6: Siamo nell'agosto del 1977 e la vetrina di Milano vende musica è il ritratto perfetto di un'estate che vive tra disco music, grandi melodie e canzoni destinate a diventare classici. A guidare la selezione troviamo KC and the Sunshine Band con Keep It Coming Love, un concentrato di ritmo e leggerezza che continua a far ballare le discoteche di mezzo mondo. Poco distante c'è uno dei brani più sorprendenti di quest'anno, Float On dei Floaters, un soul morbido ed elegante che conquista per il suo inconfondibile intreccio di voci. L'atmosfera cambia poi con Carly Simon e Nobody Does It Better, la splendida canzone che accompagna l'ultimo film di James Bond. Poi si torna in discoteca con Sylvester e Dance Disco Hit. La sua voce straordinaria e un groove irresistibile stanno trasformando questo singolo in uno degli inni della disco music di questo momento, portando nelle discoteche un'energia davvero contagiosa. 5 dischi, 5 modi diversi di raccontare queste estate 1977, dalla dance al soul, dal pop d'autore alle grandi colonne sonore. La vetrina è pronta e Milano vende musica apre ancora una volta le sue porte agli appassionati di 45 giri.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ecco, è l'informazione che volevo.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: sono stati il cambiamento del costume, il cambiamento di modo di pensare, di vestire. Poi ci sono stati i contenuti, i valori che sono cambiati. Finalmente la verità, finalmente la libertà. La gente avvertiva nel vestire, diciamo, questo nuovo modo di vivere, cioè l'arrivo in Italia finalmente della minigonna, l'arrivo del jeans, però portato in un certo modo, portato tutti i giorni, ha portato un nuovo modo di vivere che era veramente più vicino all'animo della gente.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. È 7080. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Non permettere mai alle paure di limitarti la vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Patrizio, palermitano ma ormai di adozione milanese, che vi ascolta sempre. Sono felice di avervi trovato perché era da tempo che cercavo una radio che trasmettesse musica anni 70-80 e devo dire che l'ho trovata e rispetto alla concorrenza siete i più forti.
2: Sì.
1: Complimenti davvero perché mi tenete compagnia durante tutto il giorno e che dire, continuate così. Ah, dimenticavo, ho anche acquistato una radio DAB proprio per ascoltarvi in tranquillità senza dovermi connettere a dispositivi vari, quindi senza dovervi comunque ascoltare o dal computer o dall'app, ma in questo modo la mia radio DAB che in qualche modo replica quelli che sono gli utilizzi del passato, perché posso ascoltare anche le cassette, per esempio le audiocassette, mi permette anche di ascoltare voi. Quindi ancora complimenti e continuate così. E grazie per l'impegno anche che ci mettete. Ciao!
3: Per me, numero uno!

0: Hey Boomer!
1: Tutto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tutto a posto, amico, tutto a posto.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Cesare dalla provincia di Lecco. Sono tanti i telefilm di quei tempi che mi piacevano, ma se devo ricordarne uno, mi piaceva tanto anche Ricchi Piangono e seguivano anche i miei. Una storia lunghissima, ma che mi appassionava. Ciao e continuate così.

Ciao, sono Luca, ascolto dalla TV. Per ascoltare un brano Not Go degli Yazoo. Vi chiamo da Agropizioso, in provincia di Parma. E questo è un brano che ascoltavano i miei genitori. E niente, un saluto a tutti da Agropizioso.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Salve ragazzi, tu c'hai un cappottino nuovo?
2: Sì, un cashmirino di Zanobetti.
3: Sarà un milioncino.
2: A rate.
1: Oh, e l'albergo?
2: Beh, per il pranzo che di solito si fa a relè sono 40.000 testa. Siamo in due.
1: 80.000.
2: Per il pranzo, poi c'è la cena, poi c'è la suite, due bagni, il salottino, il guardaroba. Insomma, più o meno
1: sulle 300, 350 al giorno.
2: Sì, compresa la prima colazione.
1: Ma di un po', hai perso la testa.
2: Nelle tue condizioni.
1: Criminale, ma chi paga?
2: Ma cosa hai combinato?
1: Ho trovato un finanziatore.
2: Un finanziatore, uno strozzino.
1: Non ci pensi alla tua moglie e alla tua figliola che non hanno da mangiare?
2: Sì, sono un disgraziato.
1: Ah, non me ne frega niente, va bene? C'ho 55 anni, la volete capire? E la vita è una sola. Non ritorno un'altra volta.
2: Per un mese. Ho vissuto come bei tempi quando i conti macetti andavano fuori con risotto a fraschini, lo sciopero, il maggiordomo.
1: E un orso. E un orso Bruno al guinzaglio, sì. Io in 5 anni mi sono fatto fuori tutto il patrimonio mio e quello di mia moglie Alice. Calcolato al giorno d'oggi, sono 5 o 6 miliardi. E me ne vanto.
2: Fate largo, piccoli borghesi, bottegai, filistei. Il conte Macetti, per l'ultima volta, vi saluta e se ne va.
4: Non vi preoccupate, ragazzi. Fra 3 giorni mi ammazzo. Mi butto dalla terrazza.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Ciao, sono Sabrina da Milano e quel brano dell'Angelo Azzurro mi è stato regalato come disco 45 giri da un mio compagno di giochi del cortile il giorno del mio compleanno, che è il 25 di agosto. Ciao, grazie.

0: 3770 80 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei ascoltare Can't Take My Eyes Off of You della Boys Town Gang. Sono Fabrizio da Pieve Emanuele. Il mio ricordo più bello di questa canzone è alla discoteca proibita di Milano con gli amici di allora e anche di adesso.

0: 7080.it.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sorbere, almeno dico un favore vuoi.
4: Quale favore? Ma quale favore? Niente, via, via, no, presto.
3: Dico un ultimo desiderio.
4: Ma quale desiderio?
3: Ma dico se concede pure ai condannati a morte.
4: No, vabbè, cos'è? Sentiamo.
3: Vorrei salutare i miei ragazzi.
4: Quali ragazzi?
3: Il pubblico, la mia classe.
4: Vabbè, presto però, presto.
3: Vado al centro.
4: Come al centro? Ah, volete la guerra? E guerra sia! Balletto!
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla durante un rave party in Svizzera. Almeno una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, mentre un sospetto è in fuga. La situazione resta confusa ed è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine. Una nuova frana tra Nepal e Cina sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Jirong. Intanto si stima che il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. Il vice ministro degli esteri iraniano Kazim Gharibabati ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto una troupe di NBC News è stata aggredita alla Colonia in Cisgiordania. Il bilancio dell'episodio è di 5 feriti, con gli aggrediti che hanno avuto bisogno di cure mediche. Alessandro Di Battista è grave ma cosciente, ha risposto in modo lucido alle domande dei medici. Sono le informazioni che emergono sulle condizioni di salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba. Di Battista, 48 anni, è finito in ospedale dopo forti mal di testa e un malore. L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo, con temperature ancora oltre le medie soprattutto al centro-sud. Oggi attesi picchi oltre 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. Temporali a nord a partire da mercoledì. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

Gazzetta.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione Kvox.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po'. Hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao, sono Stefano Sebastianelli, vi chiamo dal Sassoferrato, Ancona. Il mio ricordo è della Baia degli Angeli anni 77, 78, 79. Buona giornata, ciao.
4: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni giornata comincia con il sole e prosegue tra sentieri, baie e musica senza tempo. La mia passeggiata parte da un vecchio molo di legno che si allunga sull'oceano. Alcune barche dai colori vivaci ondeggiano lentamente e poco più avanti è stato sistemato un piccolo spazio dove gli strumenti sono già pronti. Ad aspettarmi c'è Robbie McIntosh. La brezza marina accompagna ogni istante e l'atmosfera promette un inizio pieno di ritmo. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
5: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: continuo il cammino fino a una grotta affacciata sul mare. La luce filtra dall'alto e disegna riflessi sull'acqua, mentre il rumore delle onde rende questo luogo davvero speciale. Qui incontro Curtis Hairston, perfettamente a suo agio in questa scenografia naturale che sembra costruita per accogliere la sua musica. Ascoltiamolo.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il pomeriggio lascia lentamente spazio alla sera e raggiungo una grande terrazza affacciata sulla spiaggia. Alcuni abitanti dell'isola hanno organizzato una festa. Luci colorate, tavoli in legno e un palco rivolto verso il mare, dove incontro Bobby Farrell. L'energia è contagiosa e viene subito voglia di lasciarsi trasportare dal ritmo. Prendiamo posto e ascoltiamolo.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.
2: She's crazy like a fool.

0: sole scompare piano dietro l'orizzonte. Le stelle si riflettono sull'acqua. La musica continua a diffondersi tra la spiaggia e il mare. E la festa va avanti sotto il cielo illuminato dalla luna. Per oggi il nostro viaggio termina qui. Ci ritroviamo domani a Neverland, pronti ad ascoltare nuovi brani in compagnia di nuovi artisti.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... Questa... è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: 1984, estate in spiaggia. Le cabine sono piene di poster di Madonna e i jukebox sparano i Duran Duran. E Gianna Nannini a rotazione.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bertolini presenta Le avventure di Maria Rosa.
0: Questa è 7080.it.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
2: Info @planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Alessandro Di Battista, grave ma cosciente, sono le informazioni che emergono sulle condizioni di salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo un malore. L'ex parlamentare è anche apparso sui social, rispondendo a un post ha scritto che ce la metterà tutta per tornare presto. Paura a un rave party in Svizzera, dove diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento. Ci sarebbero un morto e 5 feriti gravi. Inizialmente la polizia locale aveva parlato di diverse vittime e si era rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza, nel Varesotto. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco, si indaga per omicidio. Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum il no ha vinto col 52,5% dei voti, significa che 99.000 persone hanno votato no. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato dalle testate locali. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon, questa mattina al warm-up con Marco Bezzecchi che chiude col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Alex Marquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È il posto ideale per una colonia, non le sembra, signor Helly? Mentre aspettiamo, vogliamo suonare quella che chiamate musica?
5: Con piacere.
6: Anch'io sto aspettando qualcuno.
5: Vede, signor Ross, il mio nome non è Helly. E sono d'accordo con lei che questo è un posto ideale per colonizzare.
6: Noi di Venere abbiamo avuto la stessa idea. L'abbiamo avuta diversi anni fa. E credo di doverle annunziare che i suoi amici non arriveranno. Sono stati intercettati.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
7: Una produzione K-Vox. Numero 10.
9: Now I am strong enough. Now I am strong enough.

0: Vedi, se anche tu sapevi fare l'imitazione, no, potevamo fare insieme.
1: No, io non lo so fare.
0: No, Ma com'è che non sa fare niente?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Tanta musica è rimasta nella storia, beh, io ho tanta voglia di ascoltarla.
8: Sa che non è stupida quella roba qui che...
7: Un saluto dal Jega in provincia di Parma.
8: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda no.
5: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
11: Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un supergruppo degli anni 80. Prendete una delle band britanniche più amate degli anni 80, aggiungete le sonorità funky tipiche dell'America anni 70 e otterrete un supergruppo, i Power Station. I Power Station infatti erano composti da John Taylor e Andy Taylor dei Duran Duran, con Tony Thompson, ex batterista degli Chic. A completare l'ambizioso progetto Bernard Edwards, anche lui degli Chic, nelle vesti di produttore e bassista. In un secondo momento ai Power Station si aggiunse il cantante britannico Robert Palmer.

Si racconta che i Power Station nacquero per puro divertimento a supporto di Babe Buell, madre di Liv Tyler e compagna di Steve Tyler, leader degli Aerosmith. La modella e aspirante singer stava realizzando una versione di Get It On, successo del 1971, firmato dai T-Rex del cantante Mark Bolan. Get It On, Bang Gong, comparve poi nel primo album dei Power Station, cantata da Robert Palmer. All'epoca, dopo Seven and the Red Tiger, loro terzo album in studio, i Duran Duran avevano deciso di prendersi una breve pausa con il loro nome. Il cantante Simon Le Bon, assieme ai colleghi Nick Rose e Roger Taylor, aveva fondato gli Arcadia, mentre il resto dei Durans, assieme a Tony Thompson e Bernard Edwards, ansiosi di suonare del buon rock in stile Led Zeppelin, pensava di creare una band chiamata Big Brother. L'idea infatti era di far incidere ogni brano del primo disco da un interprete diverso, fra cui Mick Jagger dei Rolling Stones e Billy Idol. Alla fine venne scelto solo Robert Palmer, di cui i Duran Duran erano grandi fan. Il nome definitivo Power Station fu ispirato dallo studio di registrazione newyorkese che ospitò l'incisione del primo album ricavato da un'autentica centrale elettrica.

0: Sapientemente ispirato dal produttore Bernard Edwards, il suono di Power Station risultò un misto tra il funk, rappresentato dai fiati, e il rock delle chitarre elettriche unite alla batteria. L'album Power Station 33 Half, che indicava la velocità dei giradischi, uscì nel marzo 1985. La pubblicazione avvenne dopo un'acclamata esibizione live della band avvenuta il mese prima nello show TV Saturday Night Live. Dal disco furono tratti tre singoli, Some Like It Hot, Get It On e Communication, tutti entrati nelle classifiche britanniche e americane. Approfittando del successo inaspettato, il cantante Robert Palmer lasciò i Power Station per realizzare l'album Riptide, cui contribuirono anche gli altri componenti del gruppo. La fuga dei Power Station gli valse l'accusa di comportamento non professionale da parte dei critici musicali. Al suo posto per il successivo e trionfale tour venne scelto il cantante e attore Michael DeBarré. L'amicizia di Michael DeBarré con l'attore Don Johnson permise ai Power Station di comparire nell'episodio La fine giustifica i mezzi della fortunata serie Miami Vice. La band si sciolse nel 1985, ritrovandosi nel 1996 per l'album Living in Fear. Nel 2002 fu pubblicato The Best of the Power Station.
1: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: E nel chiosco vicino alla spiaggia in questa estate del 1984? Beh, c'è chi litiga tra coca o aranciata, ma poi finisce a parlare del Festival Bar, come questa che è la canzone che ha vinto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 12:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E la trasferta si sta rivelando vincente.
4: Sì, la signora in rosso ci ha dato dentro di brutto, ferrosato.
3: Si è esaltata e comincia a dar segni di cedimento.
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Una 22enne, la vittima dell'attacco a colpi d'arma da fuoco avvenuto in Svizzera, dove era in corso un rave party. Altre 5 persone sono ricoverate in ospedale con ferite di gravità variabile. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, un sospetto in fuga. Ce la metterò tutta per tornare. Con queste poche parole, Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è apparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dramma nella notte all'Alpe Buscagna in Piemonte, dove un uomo di 37 anni è morto e altri 5 sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio in una baita ad alta quota. Si tratta di margari addetti all'allevamento del bestiame da latte. Particolarmente gravi le condizioni di un 19enne trasportato in codice rosso a Milano. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,5% dei voti. L'affluenza alle urne è stata altissima e il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo, almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, fino al 2028. Migliora l'emergenza caldo in Italia dopo il picco di venerdì che ha visto 9 città da bollino rosso. Per oggi solo Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria sono nel livello massimo di allerta, 6 bollini gialli tra cui Napoli e Roma. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
5: E dove?
6: In questa zona o nell'iperspazio stesso.
5: E quale fonte di energia può essere?
6: Il rapporto meteorologico è arrivato.
5: Sì, è incredibile. Sembra che tutti i fronti temporaleschi esistenti vengano risucchiati in questo punto. Hanno segnalato 3 tornado e non ce ne sono mai qui.
6: Dove convergono?
5: In un punto a 60 km.
7: È arrivato il rapporto che vuoi.
6: Torno su.
5: Ma quell'energia da dove viene?
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io ammiro la sincerità!
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Andiamo sul Lago Maggiore, esattamente a Verbania, con queste 10 canzoni scelte di musica italiana tra gli anni 70 e 80 da Enrico. Ho qui davanti la sua classifica e direi di iniziare subito con Raff, che ha messo al numero 10.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

L'album si intitola Cosa resterà degli anni 80, uscito nel 1989. Ti pretendo, la canzone che abbiamo ascoltato ad aprire questa classifica, quindi numero 10. Numero 9, I vicini di casa con 15 anni. Al numero 8,

Bimba se sapessi, canzone di Sergio Caputo al numero 8. Enrico, andiamo avanti con la tua classifica. Al numero 7 emesso i Pooh con Pensiero. Zucchero con Le mani al numero 6. Al numero 5 Umberto Tozzi. Il dottore di...

0: Roberto Tozzi. Dalla 5 andiamo alla numero 4, Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni, una bella canzone di Lucio Battisti al numero 3.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

sono le 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di Enrico Di Verbania. Al numero 3 ha messo Lucio Battisti con Emozioni. Pensate, 15 ottobre 1970 la data di uscita di questo pezzo. Al numero 2, Umberto Napolitano.

0: successo di Umberto Napolitano, Bimba Mia al numero 2. Enrico ha scelto di mettere questa canzone di Ron, Una città per cantare, al numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Queste le 10 canzoni preferite di Enrico Di Verbania e questa è la sua numero 1, Ron con Una città per cantare. Io sono arrivato alla fine anche quest'oggi, aspetto sempre le vostre 10 canzoni preferite e vi do appuntamento con le prossime.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Giorno di gloria è questo!
4: Vedi chi si para innanzi a noi?
5: Don Chisciotte, quello è un faro.
3: Inganni, Sancho! Quello è un terribile ciclope! Ma io lo abbatterò con la mia lancia!
6: Don Chisciotte!
4: Che c'è?
6: Don Chisciotte!
4: Che c'è?
6: Don Chisciotte, tornammo, Andrea!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
11: Ciao, sono Lella da Bormio. Mi piacerebbe ascoltare Victims dei Culture Club. Avevo 13 anni, credo, quando è uscita. È una canzone bellissima. L'adoro, grazie.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Week's Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
13: Pronti anche oggi coi 10 over the top alla carte di 7080.it. Pronti anche oggi con la Week's Compilation, 30 agosto 1987. E allora partiamo con la classifica dei singoli più forti di questa settimana, dove in ultima posizione troviamo gli ABC. Oggi apriamo con loro When Smokey Sings.

When Smokey Sings, gli ABC al numero 10 oggi, 30 agosto 1987. Siamo partiti con Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. Appuntamento che vede al nono posto Susan Vega con Luca, mentre al numero 8 Rocksteady, i Whispers. La posizione numero 7 è oggi occupata dai T-Pau, che andiamo ad ascoltare con Heart and Soul. The

Heart and Soul, questi sono i Deep House, settimi nella Wix Compilation 30 agosto 1987, numero 6 per Sinitta con Toy Boy, mentre la posizione numero 5 della classifica di 7080.it oggi è occupata dai Pet Shop Boys, che a

What Have I Done to Deserve This? Questi sono i Pet Shop Boys e questa è la quinta posizione di oggi, 30 agosto 1987, della nostra Weeks Compilation. La nostra classifica, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. E al numero 4 di questa classifica oggi troviamo Madonna con Who's That Girl? Mentre al terzo posto c'è I Just Can't Stop Loving You. Ascoltiamo Michael Jackson.

Michael Jackson, questa è I Just Can't Stop Loving You e questa era la terza posizione di oggi 30 agosto 1987. La numero 2 della nostra classifica è invece per Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Ed eccoci pronti a svelare anche oggi la cima, la numero 1 della classifica di 7080.it, la Weeks Compilation. Ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. When Smokey Sings al numero 10 abbiamo aperto oggi con gli ABC. Davanti a loro, nono posto, Susan Vega, Luca. Ottava posizione per i Whispers con Rocksteady, mentre al numero 7 Heart and Soul, T-Pau. Sinitta è sesta con Toy Boy, mentre al numero 5 What Have I Done to Deserve This, i Pet Shop Boys. Quarta posizione per Madonna con Who's That Girl, mentre al numero 3 abbiamo appena ascoltato Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. E al numero 1 oggi, 30 agosto 1987, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo i Los Lobos.

0: Ma questi erano i Los Lobos al numero 1 della Weeks Compilation, appuntamento del 30 agosto 1987. Con questa canzone si chiude la puntata odierna di Weeks Compilation. Noi quindi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Questa è musica... questa...

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Woogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mia madre poi, devo dire, era acerrima nemica degli sprechi. Mia madre Anna, quando doveva sbrinare il frigorifero perché c'era tanto ghiaccio così la roba, non la buttava. No, faceva l'insalata di riso, poi andava all'insalatiera, prendeva una ciotola così da un metro quadro e dentro ci metteva quel mezzo barattolo di carciofini con l'olio già ghiacciato, mezza giardiniera, un pezzo di cacio con un po' di muffa, due uova sode, mezza mela, un po' di spumante svampito, una crosta di sellero, due carote mosce, un po' d'aranciata, un dado e la mozzarella non proprio freschissima. Al che io dico: mamma, me sa che sta mozzarella è scaduta, mo t'appiccica al muro. Da quando in qua le mozzarelle scadono? È un po' verde, ma è ancora buona. E poi se sa, come dice il detto, quello che non strozza ingrassa, via, magna.
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it è la radio dei tuoi vent'anni. Dei tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Silvano Loia, 52enne manager e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva. Ce la metterò tutta per tornare. Con queste parole Alessandro Di Battista è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Una bambina di 5 mesi è sparita da una casa famiglia di Caserta. A lanciare l'allarme è stata la responsabile della struttura d'accoglienza per minori dove la piccola di etnia rom era entrata 40 giorni prima. La bimba sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte. Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,8% dei voti.

0: Colonnello, metta insieme una squadra. Ci serve un rifugio sicuro, meglio una fonte di energia.
1: Sono Tayla e Maga.
2: La città degli antichi non è sicura.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La tua 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove, by 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Giusto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi piacciono le idee, me ne è venuta una anche a me, prenda nota.

0: Che è, vuoi una mela, re?
1: Eh no, non fa ste cose. E non se famo riconoscere a tutti, eh?
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Allora, mi chiamo Roberta, sono vecchia, diciamo, di quegli anni lì, e quindi tutti i miei ricordi, tutta la mia vita è quella, 70-80 e via. E seguo da Fano, però non sono marchigiano, sono romagnolo.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
7: The New Wave Collection. New Wave Collection.
8: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
9: Una produzione K-Vox.
10: E per l'appuntamento con New Wave Collection nel nostro basket oggi troviamo il Level 42 con Hot Water, Police, Wrapped Around Your Finger, Susan Fellini, Make Love on the Phone, i Simple Minds con Someone, Somewhere, In Summertime, Talking Heads, Road to Nowhere, i Bad Manners di Can Can. Noi oggi partiamo con questa.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: C'è forse qualcosa che ti diverte, Mister Sorriso? La mamma ha fatto i gnocchi o hai una paresi al labbro superiore?
2: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sparatoria ad un rave party in Svizzera, la vittima è una 22enne italiana. 5 i feriti gravi, diversi partecipanti all'evento hanno riferito di un uomo dotato di un fucile d'assalto che si sarebbe poi fermato nei pressi delle automobili parcheggiate per poi fuggire nel bosco. Un traghetto passeggeri partito dal porto di Cipro si è capovolto al largo della costa. L'ha annunciato il Ministero della Sanità locale senza tuttavia fornire un bilancio delle vittime. Ce la metterò tutta per tornare, così via social Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Secondo quanto appreso dal Corriere della Sera, le condizioni di salute dell'ex deputato 5 Stelle non sarebbero idonee al trasferimento in Italia a bordo dell'aereo messo a sua disposizione dal governo. Dopo un testa a testa tra il sì e il no al referendum, i 270.000 elettori dell'Islanda hanno risposto negativamente alla domanda se riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. I sostenitori del no festeggiano con un 52,8% dei voti, mentre il sì si ferma al 47,2%. Volano le vacanze a settembre, 10 milioni in viaggio per Confuturismo e il 71% resterà in Italia. Toscana, Campania ed Emilia Romagna le mete preferite. In questo periodo di vacanze gli italiani spenderanno in media 760 euro a persona. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Oh porca zozza, dove ci troviamo?
5: Spiaggia di Omaha, 1944, è il D-Day.
4: E laggiù che cosa c'è?
5: Quelle con la coppa D.
6: Nai, nai, niente fuoco, pone!
7: Ah, il tetone!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: italians7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Mamma, mamma, lo sai che c'è? È arrivato il circo equestre. Spalancavo le finestre per vedere il circo equestre.
0: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
7: questa sembra la mia voce, qualità
6: senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot.
8: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Ciao ragazzi, Corrado da Milano, anni 64, vecchio come il cucco.
10: Beh, all'incirca.
9: Dirvi fantastici è poco, siete la mia vita, vi ascolto mattina e sera, siete il mio universo.
11: Ma cosa mi dici mai?
9: Quando volete un pezzo degli SDC, quello che volete voi, tanto siete in gamba, avete due... Non si può dire, siete fantastici, grazie. E a proposito di sbabate che vi chiamano, nell'anno 1980 io avevo un 112 Abarth.
12: Che figata!
9: Da 110 cavalli per le gare in salita.
13: La Madonna!
9: Bellissimo! Ragazzi, grandi, grandi e veramente grandi, stupendi. Grazie per la compagnia. Ciao!
14: Ciao, bella gioia!
9: In bocca al lupo a tutti, bye bye!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Molto può essere fatto con quei piccoli pezzi e brandelli di tempo che ogni giorno vengono prodotti e che la maggior parte degli uomini getta via.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Rubine, vengo da Sondrio, adoro la vostra radio e vi ascolto sempre sia in app che in televisione e vi chiederei di sentire Come on Aline dei Dexys Midnight Runners, che mi ricorda moltissimo il periodo che ho abitato in Germania e ascoltavo sempre questa canzone. Vi mando un grandissimo saluto e vi ringrazio molto.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, sono Riccardo da Rosignano in provincia di Livorno. A parte i complimenti, vabbè, è inutile che ve li faccia, siete stupendi. Volevo ascoltare per favore Get Down On It dei Kool & The Gang, una canzone che ci ha fatto ballare tanto allo Skylab a Pian di Coreglia Lucca, e saluto tutti coloro che nei favolosi anni 80 venivano per ballare.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Roberto da Roma. Vi ascolto da quando avete messo il primo suono in radio. Mi piacerebbe molto ascoltare un brano dei Change che si chiama Let's Go Together dal genio di Malavasi. È un brano del 1980, quindi è nelle vostre corde. Grazie.

0: 3770 80.it. Ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Anna e volevo sentire se non era Rick Astley, Never Gonna Give You

0: Hey Boomer!
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Estate 1985, preparatevi a tuffarvi in tre super hit davvero da ballare sotto il sole. Lanciata a maggio 1985, è stata la hit numero uno in Italia ad agosto ed è stata incoronata canzone vincitrice al Festival Bar, come il brano più suonato nel jukebox estivo nazionale, un vero inno dell'estate che sta per finire, ma che ancora brucia intensamente sotto il sole.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 16 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: La sigaretta elettronica è formata da boccettini che hanno dei vari gusti e sapori. Buoni, miele, liquirizia, limone, melone. Quello al melone un giorno sentivo mancava qualcosa. Ho detto mi compro due etti di prosciutto crudo elettronico.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080,
1: 7080.
0: Oppure
1: Hey Siri,
0: metti 7080,
1: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Attento a come ti muovi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un traghetto passeggeri si è ribaltato a largo della costa di Cipro poco dopo essere partito dal porto. Per il momento sono state tratte in salvo 159 persone sulle 270 tra passeggeri e membri dell'equipaggio che erano a bordo. Sparatoria ad un rave party in Svizzera, la vittima è una 22enne italiana. 5 i feriti gravi, diversi partecipanti all'evento hanno riferito di un uomo dotato di un fucile d'assalto che si sarebbe poi fermato nei pressi delle automobili parcheggiate per poi fuggire nel bosco. Una bimba di 5 mesi è sparita da una casa famiglia di Caserta. A lanciare l'allarme è stata la responsabile della struttura di accoglienza per minori, dove la piccola di etnia rom era entrata 40 giorni prima. Anche altri 4 minori, tutti fratelli della piccola, sarebbero stati portati via dallo stesso centro e ora si troverebbero in Romania. Conflitto russo-ucraino. Il direttore della CIA Radcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Radcliffe vuole capire se gli 007 russi possono convincere il Cremlino a riprendere i negoziati. MotoGP doppietta per Marc Marquez ad Aragon che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga. Sul podio anche Acosta e Bezzecchi. Quarto Alex Marquez, poi Martin, Aldeguer e Di Giannantonio. Out Bagnaia caduto mentre era settimo. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Martin!
6: Ehi, George, amico mio, non eri a scuola oggi. Dove sei stato tutto il giorno?
5: Ho dormito troppo. Senti, ho bisogno di te. Devo chiedere a Loren di uscire, ma non so proprio come fare.
6: Va bene, non ti agitare. Lei è lì al caffè. Come si apre? Ah. Che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
5: Ieri notte Darth Vader è venuto giù dal pianeta Vulcano e mi ha detto che se non chiedevo a Loren di uscire mi avrebbe fuso il cervello.
6: Sì, ho capito. Comunque questa cosa del cervello fuso rimane tra di noi, va bene?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: che nel pieno del boom economico il risparmio era alla base della nostra economia domestica. Per esempio, i vestiti che io da bambino portavo non erano i miei, erano di mio fratello, che gli aveva dati mio padre, che erano stati prima dei miei zio e ereditati da mio nonno.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Hello brothers, follow with me. I am Will Nye, my play guitar for Bruce Springsteen to the Rise to Trident 21. Can you see? You can. Willie, you love me. Yes, radio 16, 18. Alright, follow me. I am Will Nye. Say you. Bye bye. Ciao Italia.
9: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. C'è nel mio cuore più di quel che ho sulle labbra, c'è nel mio desiderio più di quel che ho tra le mani.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Ospiti dell'appuntamento di oggi de Il numero perfetto, un artista in tre brani, sono i Commodores, conosciuti maggiormente per essere stati il gruppo di Lionel Richie, che poi con gli anni è passato ad essere non solo un cantante ma anche compositore, attore e produttore discografico. Ma torniamo alla nostra band protagonista di oggi, il cui nome è stato scelto casualmente dai membri. In particolare fu William King che, aprendo a caso una pagina del dizionario e facendovi scorrere il dito, si fermò proprio sulla parola Commodores. Da qui il nome. Uno dei più grandi successi di questa band arriva nel 1977, in particolare dal quinto album che porta proprio il nome di Commodores. La canzone è Easy.

Easy, super successo dei Commodores del 1977. Nel 1981 esce In The Pocket, il nono album della formazione. Album che sarà tra l'altro l'ultimo a vedere la presenza di Lionel Richie alla voce, prima di lasciare appunto la band per dedicarsi alla propria carriera solista. Da questo album, appunto In The Pocket, del 1981, ascoltiamo Lady, You Bring Me Up. Hey, yeah!

0: Lady You Bring Me Up erano i Commodores dal 1981, l'LP era In The Pocket. Siete all'ascolto di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. L'approfondimento di 7080.it sugli artisti degli anni 70-80. Nel 1981 appunto esce In The Pocket, che è l'ultimo album con Lionel Richie alla voce. Dopo la sua uscita, Richie viene sostituito da Walter Orange. Con questa nuova formazione la band riprende le proprie attività e nel 1985 pubblica Night Shift, undicesimo album. Da questo LP viene estratta la title track, che oltre ad essere un super successo è anche l'ultima hit dei Commodores da dopo l'addio di Lionel Richie. E quindi 1985 da Night Shift, i Commodores con Night Shift.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Night Shift, i Commodores, la terza delle tre canzoni di oggi de Il Numero Perfetto. Con questo brano, l'ultima delle hit dei Commodores dopo l'uscita di Lionel Richie, chiudiamo l'appuntamento odierno con un artista in tre brani. Torniamo domani con altri tre brani e un altro artista, sempre su 7080.it.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma di come parla e non alzi troppo la voce.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
1: Ah.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: E questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Loving Spoonful, Summer in the City, Bobby Hebb, Sunny, Donovan, Sunshine Superman, Supremes, You Can Hurry Love, Rolling Stones, Lady Jane. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 17.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Nelson Piatti è velocissimo e i piatti sono pulitissimi.
6: Con Nelson Piatti li può lavare lui.
2: Questa è 7080.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
12: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: piace la nostra musica?
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: C'è anche pure la marcia dei pensionati, ho capito,
2: eh? Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. È un'italiana, la giovane di 22 anni, morta nella sparatoria durante un rave in Svizzera, 5 feriti. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. La sparatoria, ancora senza movente, è avvenuta la scorsa notte durante un rave vicino Zurigo. In campo anche agenti della polizia tedesca, tra coloro che stanno dando la caccia all'autore o agli autori della sparatoria. Un traghetto passeggeri si è ribaltato al largo della costa di Cipro poco dopo essere partito dal porto, almeno 7 le vittime. Per il momento sono state tratte in salvo 159 persone sulle 270 tra passeggeri e membri dell'equipaggio che erano a bordo. E di un morto, Pietro Maria Fiori, 35 anni e 5 intossicati da monossido di carbonio, il bilancio di quanto accaduto all'interno di una baita nel nord del Piemonte, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. L'intossicazione è avvenuta nella notte all'interno del rifugio isolato all'Alpe Buscagna nel territorio comunale di Baceno. È salito 804 il bilancio dei morti accertati nelle alluvioni Nepal e Cina. I feriti sono 239, 2502 i dispersi. Una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo di acqua e le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Girong. Il tennis, scattano a New York gli US Open, ultimo slam della stagione. Subito in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cina. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio. Mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Aspetta! Io ho una macchina del tempo.
5: Ce l'hai veramente?
4: Sì, vuoi vederla?
5: Certo che voglio vederla.
4: Ritenta, sarai più fortunato. Alcuni ci sanno fare, altri meno. È così da sempre.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 70-80 punti.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Innamorato?
2: Innamorato io, François, io al massimo riesco a commuovermi.
0: Questa è 7080.it.
3: Che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Buongiorno, sono Valentina dalla provincia di Monza e Brianza. Volevo sentire Don't Break My Heart di Denaro e dirvi che vi seguo sempre sul digitale terrestre. Grazie, buona giornata.
7: Questa è 7080.it. 70

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
1: Noto dell'insoddisfazione.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1976. Elton John and Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, Bee Gees, You Should Be Dancing, KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, England End e John Ford, Cole, I Really Love You, See You Tonight, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. E oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: C'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative. E la società di Fantozzi era certo Filini.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: ci ascolti in DAB.
1: Sì, certo, signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera vicino Zurigo. Era originaria di Atri in Abruzzo e lavorava in Svizzera. Il ministro degli esteri svizzero ha espresso le condoglianze al governo italiano. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un attacco terroristico, ma la polizia invita alla cautela. Sono almeno 7 i morti a seguito del ribaltamento di un traghetto a largo della costa di Cipro Nord. 237 persone sono state tratte in salvo dalla nave, mentre continuano le ricerche di altre 23 persone. Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri nell'abitazione in cui entrambi vivevano, a Colico, centro della provincia di Lecco. L'83enne è stato arrestato per omicidio dai carabinieri. Conflitto russo-ucraino. La Cina non permetterà a Mosca di usare armi nucleari, ha dichiarato il presidente finlandese Alexander Stubb al quotidiano Bild, citando quanto gli assicurato quest'estate il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Si chiude domani con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Ed è tutto. A più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
7: Allora stare, Marf, non lasciarmi andare via, Marf, no, non lasciarmi andare via, Marf.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È se o viaggi

Eccoci anche oggi con il numero perfetto, un artista in tre brani, c'è Francesco De Gregori, quindi tre delle sue canzoni, tre dei suoi successi nei prossimi 10 minuti. Voglio iniziare da Rimmel, questo grande album e la canzone che ascoltiamo, dolcissima, Piano.

0: gennaio 1975 ecco il quarto album di Francesco De Gregori, Rimmel. Noi abbiamo ascoltato Piano Bar, ma c'è anche la stessa Rimmel, Grande Successo, Pablo, Le Storie di Ieri, Piccola Mela, alcuni dei pezzi contenuti in questo suo album. Sono esattamente 9 le tracce, 9 le canzoni. Altro disco? Siamo nell'aprile del 1978.
1: Jukebox, 3 pezzi per 100 lire.

0: Gregori e siamo nell'aprile del 1978 con il suo sesto album. Il titolo, il suo cognome, De Gregori. La canzone che abbiamo ascoltato invece è quella che apre il lato A dal titolo Generale. Adesso 1983, c'è questa canzone che dobbiamo ascoltare assolutamente.
1: Jukebox, giù la moneta sulla musica.
2: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: Questo è un mini LP, il titolo è La Donna Cannone, come la canzone che abbiamo ascoltato, uscita nel 1983, solo 5 sono le tracce incluse. Noi siamo alla fine del numero perfetto, un artista in 3 brani, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in 3 brani, ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Basta con le soluzioni avventurose.

0: della Samp la vedo molto male oggi, eh?
1: Certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente.
2: Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisandale, ti ho comprati i primi di novembre. Per cortesia cerca di non gufare continuamente.
3: Questa è 7080.it Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: Ciao, sono Marco dal Ticino. Vi ascolto in streaming e vi invio il mio vocale per ascoltare My Fashion Satisfaction di David J. Fire del 1979, un brano che sentivo spesso nelle radio.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it. Numero 6.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: 7080.it.
2: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it.
1: 7080.it.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Si racconta che a Rocca di Sotto un misterioso cane vincesse al lotto, ma le vincite non riceveva perché nessuno lo conosceva. Si sa solo che era un bassotto.
0: Questa è 7080.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
1: info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Si chiamava Maria Spinelli e aveva 22 anni, la vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera vicino Zurigo. Era originaria di Atri in Abruzzo e lavorava in Svizzera. Italiani anche 2 dei 5 feriti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un attacco terroristico, ma la polizia invita alla cautela. Alessandro Di Battista ha avuto un breve colloquio telefonico con il ministro degli esteri Tajani. Fonti della Farnesina confermano che il ministro ha chiamato l'ex parlamentare 5 Stelle per offrirgli la sua solidarietà e lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione dopo il malore avuto a Cuba. Kiev è sotto attacco incessante anche oggi per il 4º giorno consecutivo. A quanto riportano i media ucraini, la Russia continua a lanciare ondate di droni di giorno e di notte. Intanto è salito a 38 il bilancio delle vittime nell'attacco russo di ieri a Mila e 4 persone sono ancora disperse. Il direttore della CIA Ratcliffe, durante la sua visita riservata a Mosca, avrebbe proposto un vertice a 3 tra Trump, Putin e Zelensky, con l'obiettivo di riportare Russia ed Ucraina al tavolo delle trattative. Giochi del Mediterraneo. L'Italia del judo batte 4-1 la Francia e vince l'oro. L'Italia maschile di pallavolo di coach Fanizia chiude invece la rassegna di Taranto con una sudatissima medaglia di bronzo, arrivata dopo una finalina lunga 5 set vinta contro la Turchia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Salve. Sono il dottore. In pratica, scappate.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. The Hit Parade.
6: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989.
1: Numero 1.

0: Box.
1: Niente che tutte le sere, Lisa di Rivombrosa, amici, il meglio di amici. Adesso c'è il segreto. Una sera io stavo uscendo, ho un gelsomino in balcone. Si è accorto che stavo uscendo, ha spaccato il vetro con un ramo, mi ha toccato sulla spalla. Me. Posso venire anch'io, me lo...
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Per realizzare il tuo sogno hai bisogno di una volontà salda e di un'immensa capacità di abbandono.

0: This is great. Balls of fire.
1: Avete ascoltato gli intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
2: Ancora tu.
1: Suoniamo classici. Questa.
2: L'incorreggibile.
1: È 7080.it.
2: Non lasciarti, non è possibile.
1: Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Nadia, vi ascolto da Carugate e vorrei che metteste la canzone Africa dei Toto. Il mio ricordo su questa canzone è quando ascoltavo la canzone in macchina con mia mamma quando ero piccola.

0: 87 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Cari amici, torniamo indietro di ben 36 anni, era il febbraio-marzo 87, nell'ex Bar Italia di Cerano si giocava il giochino del calcio FIFA 86 e spopolava, perché aveva fatto veramente grande successo, la canzone di Albano Romina, Nostalgia Canaglia, nostalgia, nostalgia canaglia. E con questo facciamo anche gli auguri al grande Albano, che ha dato molto negli anni 80. Nostalgia Canaglia. No.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, buongiorno, sono Flavio da Sestri Levante e mi piacerebbe ascoltare Der Kommissar di Falco. Grazie.

0: è 7080.it.
1: A fare una consegna? Dove cavolo sta Manny? Gli ho telefonato dappertutto, dov'è?
2: Io non lo so, Tony. Non si è visto questi ultimi due giorni. Non ha lasciato detto niente.
1: Non si è visto? Come? Dov'è?
3: Ha lasciato le consegne a lui, ma dove cazzo sta? Non ci si può più fidare di nessuno.
2: Non so che dirti, Tony. Se n'è andato via così.
4: Non mi ha detto niente.
2: Se n'è andato.
4: Tu stai bene?
3: No, io non sto bene, sono imbestialito. E quando ritorno vi faccio passare un brutto quarto d'ora a tutti quanti, capito?
4: Quando torni, Tony?
3: Torno questa sera.
2: Gran figlio di puttana.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Ciao, ascolto la vostra bella radio dalla provincia di Cremona e il mio ricordo è della canzone che la ballavo in discoteca.

0: www.radioticino.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, la miglior canzone per me degli anni 80 è Everything Count di Depeche Mode. Mi chiamo Fabio, mi chiamo da Brescia, mi ascolto la TV. Il mio ricordo sul pezzo è che lo ascoltavo tantissimo durante il mio servizio militare. Nell'86 erano i Depeche Mode che ascoltavo di più. Buona giornata!

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 85, ma già ad aprile la suonavano le radio. È diventata presto un tormentone estivo, grazie a quel ritornello irresistibile con il celebre Tarzan Boy. Suoni elettronici e atmosfera da spiaggia perfetta per far saltare tutti con una spensierata grinta italo disco.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Che te sei giocato, Manzotin?
5: La pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
4: Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello.
1: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
1: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
4: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni giornata comincia con il sole e prosegue tra sentieri, baie e musica senza tempo. La mia passeggiata parte da un vecchio molo di legno che si allunga sull'oceano. Alcune barche dai colori vivaci ondeggiano lentamente e poco più avanti è stato sistemato un piccolo spazio dove gli strumenti sono già pronti. Ad aspettarmi c'è Robbie McIntosh. La brezza marina accompagna ogni istante e l'atmosfera promette un inizio pieno di ritmo. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
3: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

continuo il cammino fino a una grotta affacciata sul mare. La luce filtra dall'alto e disegna riflessi sull'acqua, mentre il rumore delle onde rende questo luogo davvero speciale. Qui insegna riflessi sull'acqua.

0: lentamente spazio alla sera e raggiungo una grande terrazza affacciata sulla spiaggia. Alcuni abitanti dell'isola hanno organizzato una festa. Luci colorate, tavoli in legno e un palco rivolto verso il mare, dove incontro Bobby Farrell. L'energia è contagiosa e viene subito voglia di lasciarsi trasportare dal ritmo. Prendiamo posto e ascoltiamolo.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.
2: She's crazy like a fool.

0: sole scompare piano dietro l'orizzonte. Le stelle si riflettono sull'acqua. La musica continua a diffondersi tra la spiaggia e il mare. E la festa va avanti sotto il cielo illuminato dalla luna. Per oggi il nostro viaggio termina qui. Ci ritroviamo domani a Neverland, pronti ad ascoltare nuovi brani in compagnia di nuovi artisti.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: uscivamo per strada e vivevamo mille avventure, giocavamo per strada, facevamo per strada certi anticorpedam. Erano proprio che a un certo punto facevano al loro corpo degli anticorpi tanti e chi si ammalava più? Non era possibile, tutto al più ti potevi sfracassare un ginocchio, ma bastava metterci sopra il mercurio cromo. Chi se lo ricorda il mercurio cromo?
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
5: Vi ascolto dalla televisione, canale 7080.
6: Così mi uccidi, amico.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Tutti gli uomini si nutrono, ma non tutti sanno distinguere i sapori.

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Provare per credere.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorata.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1 ottobre del 1976, l'ultimo anno in cui la campanella segnò l'inizio dell'anno scolastico in quella data. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cos'è quello, papo?
4: Il mio sistema di spaccio delle anfetamine. Ho addestrato questo piccione viaggiatore per farmi le consegne. Vai, vola, Benjamin!
5: Ah, perfetto, perfetto. Questi sono i soldi che devo a Peter. Voglio che tu ora li porti a lui, hai capito bene?
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
9: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
1: Rock Hits, e nel nostro appuntamento oggi anche un po' di country insieme a Johnny Cash, I Walk the Line, John Hiatt, Have a Little Faith in Me, John Denver, Take Me Home, Country Roads, Joe Cocker, Feeling Alright, John Cougar, Heart So Good, John Lennon, Imagine, Johnny Wakelin, Inzaire, Ian Anderson, Hold On To Love, Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi, Kenny Loggins, Heart To Heart. Noi oggi partiamo con questa.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: non metterti all'ombra. Mettiti Copperton. Copperton abbronza e protegge.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Ciao, sono Arianna. Io e i miei cugini vorremmo ascoltare Maniac di Michael Stumbello, perché l'ascoltiamo sempre con i nonni. Ci piace molto ascoltarvi mentre mangiamo a casa.

0: se i tuoi ricordi anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi. 7080.it presenta:
1: cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti i Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli,

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

sei su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 22 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Tanti anni fa Fantozzi fu assunto nella megaditta con la qualifica di spugnetta per francobolli.
6: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
14: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: ascolta 7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi oppure metti 7080. Metti 7080.
1: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
2: Nell'appuntamento di oggi le calde note di Ray Parker, Billy Ocean e Kano. E anche Fake con Donna Rouge, Twins, Not the Loving Kind, Shalamar, Make That Move, Roy Orbison, You Got It, Silver Convention, Fly Robin Fly, Busy & Co, Take a Chance, Blind Date, Your Heart Keeps Burning. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
1: Ha avuto il coraggio di prendere Dolly per farsi stirare i polsini di Colli. Qui sta diluviando ed io non ho il trench, però se raggiungo il suo lurido ranch, parola gli faccio ballare il flamingo. Sarebbe flamenco, ma è per far rima con gringo.
0: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Buongiorno, mi chiamo Michele Ruta, abito a Milano, vi seguo da Milano. Grazie della musica che mi offrite quotidianamente, è un merito anche a voi e meno male che ci siete anche voi, perché a Milano c'è da morire.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Dopo tanta nebbia, ad una si svelano le stelle.

0: 70.it.
1: Ehi, hey, boomer.
2: Ehi, hey, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
2: Svegliati, idiota.
1: 70.80.it presenta...

Breakneck. Sono uno di quei casi classici di meteora del rock, un'esplosione improvvisa, seguita però da un declino altrettanto rapido. La band nasce a Los Angeles nel 1978, è guidata dal cantante e chitarrista Doug Figger. Il loro stile mescolava power pop, rock anni 60, soprattutto i Beatles, e una energia molto radio friendly. Nel 1979 pubblicano l'album di debutto, Get the Knack, trainato dal singolo My

Da un fenomeno globale. 6 settimane alla numero uno negli Stati Uniti. Una delle canzoni più vendute del 1979. Un riff di chitarra immediatamente riconoscibile e un'enorme rotazione radiofonica e televisiva. Il problema è che il successo fu esageratamente rapido e soprattutto gonfiato dall'industria. Le etichette e i media cercarono di vendere i Neck come nuovi Beatles, creando aspettative altissime, ma anche una forte antipatia. Molti critici e i musicisti che reagirono male accusarono la band di essere derivativa, li considerarono un prodotto costruito. Nacque una vera e propria anti-Neck backlash. Il secondo album, Bad the Little Girl Understand, del 1980, vendette meno e ricevette ovviamente critiche negative, e da lì l'inizio del declino fu quasi irrefrenabile. My Sharona era così dominante che tutto il resto sembrava inferiore. Alcuni testi furono accusati di essere sessisti, peggiorando l'immagine pubblica, e all'inizio degli anni 80 stava emergendo la New Wave, il post-punk e la MTV Culture, e il loro sound risultò presto datato. Dopo un debutto così enorme, qualsiasi seguito sarebbe sembrato un fallimento. La band si sciolse infatti nei primi anni 80, poi si riunì più volte, ma senza mai tornare al successo internazionale. Il cantante Doug Figger continuò a fare musica fino alla sua morte, avvenuta nel 2010, ma i Neck non sparirono per un solo motivo, ma per una combinazione di fattori: la backlash critica, l'impossibilità di replicare una mega hit come My Sharona e i cambiamenti nel gusto musicale. Insomma, My Sharona rimase più grande della band stessa. La canzone, per chi non lo sapesse, fu ispirata da una persona reale. Si chiamava Sharona Halperin. Il frontman Doug Figger la conobbe a Los Angeles quando lei aveva 17 anni e lui circa 25. Lui rimase talmente affascinato e ossessionato da lei che iniziò a scrivere la canzone mentre cercava di conquistarla. Il punto controverso fu la differenza di età, prima di tutto. Il fatto che lei fosse minorenne all'epoca, anche se sopra l'età legale in California, non aiutò certo questa relazione. E il tono molto esplicito del testo. Infatti c'è un verso: I always get it up for the touch of the younger kind. Cioè, mi eccito sempre quando si tratta di una ragazza più giovane, che alimentò ovviamente le critiche già all'epoca. Sharona comunque alla fine si mise davvero con Figger e rimasero insieme per alcuni anni. Oggi lei è diventata un importante agente immobiliare di successo, però ha spesso raccontato questa storia con un misto di ironia e imbarazzo. Beh, e per quanto riguarda la band, non ci resta che riascoltarli nell'unico vero grande successo pubblicato e mai più replicato.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ancora in spiaggia in questa estate del 1985, secondo classificato al Festival di Sanremo e numero uno in Italia a fine febbraio, ha conquistato le radio e le cassette portatili sulla spiaggia, un pezzo pop italiano con un tocco internazionale, portato da un giovanissimo e carinissimo Luis Miguel.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Twist twist, tutto il mondo twist twist.
4: Uè Gino, vai a stappare 5-6 boccioni di champagne e tira via tutto il caviale dalla cassaforte. Forza.
5: Signorino Luca, lo sai che il commendatore è gelosissimo del suo caviale?
3: Ma come fai adesso? Prendi le parti del papà? Ma non facciamo i barboni. Ma cosa volete che sia qualche chilo di caviale? Vorrà dire che quest'inverno ci rifacciamo con le paghe degli operai. Va bene.
4: Chissà perché i padri quando invecchiano diventano così stronzi.
6: Te lo spiego io il perché. Perché hanno dei figli pistola come te?
0: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
12: 7080.
0: Oppure
12: Hey Siri.
0: Metti 7080.
12: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì? Beh, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
0: E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
3: In questa differente linea temporale, Mina, all'apice del suo successo negli anni 70, decide di abbandonare le scene musicali per intraprendere una nuova avventura imprenditoriale. Affiancata dall'attore e conduttore televisivo Alberto Lupo, con cui aveva condiviso il palcoscenico in precedenti esperienze televisive, apre un locale di karaoke a Milano chiamato La Tigre e il Lupo.

0: Il locale diventa rapidamente un punto di riferimento per gli amanti della musica, offrendo un ambiente elegante e sofisticato, dove il pubblico può esibirsi interpretando i grandi successi della canzone italiana. Mina e Lupo, presenti ogni sera, introducono le performance con aneddoti e racconti legati alle canzoni, creando un'atmosfera intima e coinvolgente.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante il ritiro dalle scene musicali, Mina continua a influenzare il panorama artistico italiano attraverso il suo locale, che diventa un trampolino di lancio per nuovi talenti. La collaborazione con Alberto Lupo si rivela un connubio perfetto tra musica e teatro, consolidando il successo di La Tigre e il Lupo come simbolo di rinascita culturale in una Milano in pieno fermento. This is a different timeline.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai

0: Credo che quella botta in testa ha avuto effetto. Vuoi dirmi che cosa ha di diverso dalle altre ragazze questa Goldie?
1: Ero seduto al bar e mangiavo una bella coppa di gelato. Quando la vidi per la prima volta, sentì il cuore battermi, sentivo i brividi ovunque in fondo alla schiena e capì che era amore.
0: A me sembra indigestione di gelato.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Sono Matteo da Genova e vi ascolto con l'app.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Ben oltre le idee di giusto e sbagliato c'è un campo. Ti aspetterò laggiù.

0: 70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma mi viene da piangere sentire queste cose.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: 70 80.it. 70 80.it.
1: Tu gusti smell che one.
0: Nuovo appuntamento con Do Gusti Smell Che One su 7080.it e con due gruppi che negli anni 80 reinterpretano la stessa canzone scritta però dal primo gruppo che ospitiamo oggi. Parliamo dei Valentine Brothers che nel 1982 scrivono un testo che parla di una persona con problemi economici e menziona la Reaganomics, una serie di politiche economiche implementate dal presidente degli Stati Uniti di allora, Ronald Reagan, per incoraggiare la crescita dell'economia.

moneytotiedimension su 7080.it, Money to Tie Dimension con i Valentine Brothers e il loro singolo che passa abbastanza inosservato nelle nostre classifiche fino al 1985, quando un gruppo inglese, non so se vi dicono qualcosa, i Simply Red, la pubblica come il loro singolo di debutto e la canzone nella loro versione diventa un vero e proprio successo internazionale. E allora ascoltiamo il ricciolone per eccellenza Mick Hucknall, Simply Red con Money to Tie to Mention.

0: i Simply Red con la voce di Mick Hucknall. Money to Tie to Mention a chiudere lo spazio di oggi di Do Gusti Smelke One. Ciao a tutti da parte di Marco De Domenico, se vi va ci riascoltiamo domani.
1: 7080.it
2: Do Gusti Smelke One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Giacomino, comunque, puoi leggere tutti i libri che vuoi, cosa che mi guardo bene dal fare.
4: Vantati, eh?
3: Marco Ferradini è un tuttologo sull'amore. Prendi una donna.
4: Trattala male.
3: Ma vedi che quando ci metti ci sei, sprizza intelligente da quegli occhi.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: La voce è identità, tono, timbro, energia.
14: È ritmo, articolazione, presenza.
13: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
14: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
13: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
14: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
13: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
15: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè a me non porti proprio.
2: 8040, 30 minuti con le

0: 40 da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Erano le 3 di notte, c'era la nebbia e avevo pure bevuto un par di bicchieri di vino. Quando vedo un'ombra che viene avanti, gli punto il fucile e dico: e tu chi sei? Sono re, dice lui, e fammi entrare. Ma tu ce l'hai la parola d'ordine? No, non ce l'ho, ma voglio entrare lo stesso perché io sono re.
3: E tu che hai fatto?
2: E che dovevo fare, figlio mio? Io ho sparato addosso.
3: Hai sparato addosso a re?
2: Ah no, 7 colpi io ho sparato. E poi ringrazio Dio che avevo bevuto un po'. Se no, quella era la volta con cogliere un frutto.
3: E come ha reagito re?
2: Si è messo a correre come un matto e bestemmiava pure.
3: Ma tu da ragazzino non me l'hai raccontata così la storia del re?
2: E che ti raccontavo che ero stato in galera?
3: Pure in galera sei stato?
2: 3 anni di galera perché mi ero permesso di fermare il re.
3: Mamma mia bella. Ma allora è stata sempre la stessa minestra?
2: Peggio, figlio mio. Perché una volta neanche te li offrivano i milioni per comprarti.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Peter, sbrigati, siamo già a cena.
0: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ciao, sono Marcello Palestrina, ascolto dall'iPhone.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Se vuoi una vita felice, devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle cose.

0: su Google.
1: Google.
0: Scrivi solo 70-80. 70-80.
2: 74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione.
3: Gayvox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che chiedevamo il ghiacciolo alla Coca-Cola e ci davano quello al tamarindo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Vai, vai a fare il c***o.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meri. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Palermo, 1967.
2: Ti stai

0: ascolto7080.it.
1: È 1:01. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Questa mania di essere tutti dei grissini che poi ti usano per tagliare il tonno. E citerò l'esempio della madre, anzi citerò l'esempio del signor Aldizio, che voleva, ha detto: ma com'è che faccio la dieta e continuo a ingrassare? Si è sbagliato, invece fare la dieta della dottoressa Tirone ha fatto la dieta della dottoressa Turina, Luciana Turina.
0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Puoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70.

0: Ehi Mercedes, metti 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
1: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it
7: Ciao, sono Sergio da Milano. Volevo ascoltare Innuendo dei Queen.
8: Secondo te perché ci chiamiamo 7080?
6: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Sonny & Cher, I Got You Babe, We Five, You Are On My Mind, Righteous Brothers, Unchained Melody, Beatles, Help, Four Tops, It's the Same Old Song. Noi oggi ascoltiamo questo.